laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che Kensington resti, Peter. Tu che Kensington resti.

adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

0: zip zip, per dimenticare. Ho fatto molto più una strage
1: di una strage.
0: Arrivo, smetti di parlare. No, con me tu non lo puoi fare.
1: No.